Go Pagi Kelantan FM. Go Pagi. Go Pagi Kelantan FM. Go kita berako. Go Pagi, Go Pagi, Go Pagi, Go Pagi, Go Pagi, Kelantan FM. Go Pagi, Go Pagi, Go Pagi, Go Pagi, Go Pagi, Go Pagi, Go Pagi.